0: Bienvenue, c'est Musica della Noche sur Paradise FM.
1: Sta linda la mano. Il viento lleva esencia sottile, sale. Io sento